Maledetto me, fulminacci che dovrebbero arrivare a metà settimana, tra il 9 e l'11 settembre verrà spezzato il famoso oramai anticiclone africano e quindi ci sarà un calo termico addirittura, leggo, di 10 gradi appunto tra mercoledì e venerdì, però nel frattempo ci stiamo godendo, si fa per dire, questa spero ultima ondata di calore. Soprattutto a sud sono previste per domani temperature che potrebbero toccare addirittura 37-38 gradi, in bocca al lupo. Complice il caldo, che speriamo se ne vada presto, arrivano notizie tipo questa con cui vorrei cominciare questa notte qui nella notte dei guerrieri, che riguarda un signore che ha preso un volo negli Stati Uniti, un volo American Airlines, ed è andato letteralmente in escandescenza, così tanto che addirittura i passeggeri, tutti i passeggeri, lo hanno legato al sedile con del nastro adesivo. Dopo che ha dato veramente in escandescenza durante questo volo American Airlines decollato da Dallas e diretto a New York, un 67enne dell'Arizona è stato letteralmente ammanettato dagli altri passeggeri dopo che ha iniziato a gridare e ha tentato di strozzare a mani nude anche il suo vicino. Ecco, questo è quello che succede quando fa così caldo. Credo che anche lì, appunto, a Dallas le temperature fossero molto alte e a questo punto sarebbero intervenuti due passeggeri, ex agenti delle forze dell'ordine, che hanno preso un forte scotch e lo hanno praticamente legato al sedile, bloccato la sua sedia partendo dalla testa, poi le braccia, il busto. Ci sono diverse immagini sulla rete, andate a vedere perché è anche molto divertente, nonostante ci sia una nota un po' drammatica per questo è andato fuori di testa. 1:11, la notte dei guerrieri è appena cominciata, dopo fulminacci, guarda un po', sentiamo anche Thunder Clouds.

È appena iniziata la notte dei guerrieri, versione weekend, qui sulla radio 100% grandi successi, che poi se stai a vedere e approfondisci un po' il tema, parlavamo poco fa di questo tipo che è andato di matto su un volo americano ed è stato scocciato al sedile da alcuni passeggeri, e già è successo quest'estate sempre su un volo American Airlines, un passeggero è andato fuori di testa perché non ha gradito, stavo leggendo, il pasto che gli hanno così proposto a bordo. Addirittura ha aggredito le hostess e ha cercato di entrare in cabina perché poi se la voleva prendere con il capitano.

cuoco fosse lui il cuoco di bordo. Va bene. Luna e 18, siete su RDS, io sono Corrado Trisoglio, 38822 38822, perché di solito noi cominciamo anche con l'appello per capire, per scoprire cosa succede lì fuori a quest'ora. Intanto arriva anche questa canzone dei Coldplay.

0: I want something just like this, The Chainsmokers con i Coldplay, che tra l'altro stanno già preparando le date del tour 2027 che dovrebbe toccare dopo due anni anche l'Italia. La cosa è certa che sarà molto attivo soprattutto in Sud America, sono previste addirittura 5 date allo stadio centenario di Montevideo, chissà come mai sono così legati all'Uruguay, poi Brasile, Colombia, Argentina, Cile, appunto dovrebbe esserci anche un passaggio qui in Italia. Intanto li abbiamo ascoltati qui su RDS, torniamo tra poco, i successi ce ne sono 4 perché è in arrivo la sequenza.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Dal primo di ottobre arriverà un nuovo canale che si chiamerà Italiana.
3: Abbiamo qua in anteprima il palinsesto di questo nuovo canale. Ore 13:30,
2: sì?
3: Medicina 3.
2: Ma no, era 33.
3: Ma dopo Italia la sanità è Medicina 3.

0: Ore 21?
1: Sì.
0: Film horror.
1: Oh, film di paura, sì.
0: Bollette spaziali.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
3: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
7: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
8: Nella chat di classe mi minacciavano.
9: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
10: Dimmi quando.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
0: Allora vediamo Merck and Cremont, poi Serena Brancale e The Colors, ci sono tutti, tutti insieme, infatti proprio con loro parte la sequenza mixata, questo è Partenope.
12: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
13: Sotto il sole.

I Just Die In Your Arms Tonight, i Cutting Crew, questa band londinese che ha fatto 5 album nella loro carriera, però tutti li ricordano e li conoscono con questa canzone del 1986 che tra l'altro abbiamo scelto per chiudere la nostra prima sequenza mixata di questa notte. 1:37 in questo preciso istante. Allora, uno dei temi ricorrenti è che in Italia non si fanno più figli. E allora potremmo, anzi il governo potrebbe prendere spunto da un suggerimento che arriva

da Singapore, dove hanno avuto un'idea particolare. Ecco, secondo me va presa in considerazione. Tra poco ne parliamo su RDS. La sequenza torna più tardi, nella prossima ora.

0: l'ombrellone.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Quindi anche a Singapore si fanno pochi figli, però lì hanno avuto una bella idea. Tra poco ne parliamo su RDS. State qui.

E così abbiamo sentito anche il nuovo di Peggy Goo, che ci ha accompagnati per tutta l'estate qui su RDS, un quarto d'ora, e saranno le 2 di notte o del mattino, come preferite, versione weekend della Notte dei Guerrieri. Voglio salutare questo nostro ascoltatore che, diciamo, ha dato negli ultimi anni un cospicuo contributo all'aumento demografico del nostro paese, dell'Italia, perché ci scrive: io ho 5 figli, sono felicissimo, ne vorrei altri o altre. Molte coppie sono egoiste e non vogliono dedicarsi e impegnarsi per i bambini. Ma non è solo una questione di impegno, diciamo che più probabilmente, anzi quasi esclusivamente, è un problema economico. E stavo leggendo che, diciamo, gli scenari italiani non sono molto lusinghieri per quanto riguarda appunto l'incremento demografico dei prossimi anni, perché secondo una stima, da qui ai prossimi 55 anni l'Italia perderà oltre 13 milioni di residenti, quindi nessuno farà più figli. Diciamo che da qui a 20 anni ci sarà proprio un calo demografico, fino ad arrivare, siamo oggi circa 60 milioni, a 47 milioni. Ecco, questo è quello che ci aspetta. Però non navigano in buone acque evidentemente nemmeno a Singapore, dove quest'anno, ed è il numero più basso appunto degli ultimi decenni, sono nati solamente 27.500 bambini. E quindi questo ha indotto il primo ministro, che si chiama e che salutiamo, magari darà consigli anche al governo italiano, Lawrence Wong, che ha annunciato durante

il suo discorso tradizionale di mezz'estate, un pacchetto di sostegno alle famiglie molto ampio, il più ampio degli ultimi anni. Addirittura ha promesso, allora ha detto: se fate un figlio vi do $70,000, e quindi li distribuisce, perché vengono dati non tutti insieme, in tranche fino al compimento del 17° anno del figlio o della figlia. Arriverà questo contributo appunto totale di $70,000. Quindi vi chiedo, se il governo italiano vi dicesse: guarda, se fai un figlio ti do €70,000, tu cosa fai? Cosa fate? Ecco, il nostro amico ci sta scrivendo: corro a fare l'amore, perché non gli bastano 5 figlie, vuole anche lui incrementare appunto il numero. Quindi che cosa farete voi? 388-22 388-22. Intanto su RDS ci sentiamo anche questa canzone di Jason Russ.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Miley, Buzz Persuades.
2: Let's go.
0: Ariete e Angelina Mango, che bella vita!
3: Perché ho bisogno di te, come zucchero prima mattina.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
3: Stupid Song could ever say of my heart, words that I'm melting in the shine of a friend on the shirt.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% Grandi Successi.

dalla California, Alex Warren, questa era Passenger, starà festeggiando in queste ore in Australia, dove è impegnato con alcune date del suo tour, perché è arrivato ancora una volta al numero uno in una classifica, questa volta molto prestigiosa, europea, perché è al primo posto in Inghilterra, in UK, con il suo album che si intitola Wild Child, che abbiamo ascoltato appunto qui su RDS con questa canzone, era Passenger. L'1:56, giusto per chiudere il tema di cui parlavamo poco fa, che appunto Singapore ha deciso di dare un contributo molto grosso a chi vuole fare un figlio, non solo perché il piano del governo appunto locale non si limita ai trasferimenti di denaro, ma anche ai congedi per la cura dei figli, esattamente quello che accade in Italia. Oggi fissati almeno lì a Singapore 6 giorni l'anno per genitore, saliranno al doppio, a 12 giornate, a secondo che la famiglia abbia 1, 2, 3 più figli under 12. E bravi i singaporiani, si chiamano così gli abitanti di Singapore, mi sono informato. Intanto ci avviciniamo alle 2 e lo facciamo con questa canzone che si intitola Incoscienti Giovani, e sto parlando naturalmente di Achille Lauro.

0: Giovani giovani, incoscienti giovani, era Achille Lauro, sono le due spaccate proprio in questo momento e quindi sono qua pronto per voi se volete ad aprire un'altra ora questa notte nella notte dei guerrieri, diciamo formato weekend. Ci troviamo insieme nel fine settimana, io sono Corrado Trisoglio tra l'una e le cinque, appunto tra sabato e domenica e lunedì. Tra l'altro stavo leggendo che ha fatto una cosa molto furba il sindaco di New York. Anche in questo caso dovremmo prendere spunto, ne parliamo più tardi. Intanto però partiamo con una bella sequenza mixata che ci porta indietro all'estate di un po' di anni fa per ascoltare Love Me Again. Questo è John Newman.
1: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
1: con un successo senza tempo
2: della tua estate.